Dio Mario, sios tu de grasa, e nostri segni esamitù, che sios entri tutto sbandato, amai Gesù es benesit, cal dintre de tu amaduro. Santo Mario, Maire de Dio, prego per nous altri peccaire, aro, amai canserà duro, che nous carà morire.